Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Labyrinth, come in. Labyrinth, come in.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il

0: tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 1 ottobre assisteremo a un aumento della nuvolosità. Infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno l'isola, determinando cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi, anche se nel complesso non sono attesi fenomeni particolarmente significativi. Qualche debole pioggia potrà però comparire durante il pomeriggio sui settori occidentali e sui rilievi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale e sui rilievi, la nuvolosità aumenterà progressivamente, con possibilità di deboli piogge nel pomeriggio, in attenuazione entro la sera. Sul litorale orientale, su quello meridionale e nelle zone interne del sud avremo invece nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Nelle zone interne settentrionali, dopo qualche timida apertura, le nubi diventeranno gradualmente più compatte, fino ad avere cieli anche molto nuvolosi. Passiamo alle temperature, che resteranno miti per il periodo. Le massime potranno ancora raggiungere i 27-30 gradi nelle zone pianeggianti, con valori localmente superiori nel Sulcis, circa 31 gradi a Carbonia. Per quanto riguarda i venti, la ventilazione sarà generalmente debole, con una prevalente componente sudorientale. Localmente la direzione potrà variare. Correnti da sud-sud-est sul Cagliaritano, da sud-est sul Sulcis, da est-nord-est nell'area di Nuoro e Oristano e una componente settentrionale sul Sassarese. Lo zero termico è previsto intorno ai 3.700 metri di quota. Passando infine ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, con onde intorno ai 70 cm a largo. Mosso anche il canale di Sardegna, dove l'altezza dell'onda potrà raggiungere circa un metro. Il Tirreno sarà invece poco mosso, così come gran parte dei settori orientali e nordorientali, mentre le previsioni marittime per le bocche di Bonifacio indicano un mare da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 1 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio. Salutando gli amici di Radio Domus Novas, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.
1: Let's do it.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 1 ottobre. Ariete, una giornata vivace nella quale una notizia o un incontro possono spostare la vostra attenzione. Nel lavoro siete convincenti. Toro, avete bisogno di concretezza, ma oggi qualcuno potrebbe portarvi fuori dagli schemi. In amore, Venere rende più intense le emozioni. Gemelli, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente ricettivi e vi regala una marcia in più nel rapporto con gli altri. In amore siete irresistibili. Cancro, una questione che riguarda soldi, responsabilità o accordi merita un esame più attento. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Leone, Marte e Giove nel vostro segno alimentano ambizione, coraggio e voglia di mettervi in gioco. In amore siete davvero magnetici. Vergine, oggi il mondo esterno vi offre più stimoli del previsto e potrebbe costringervi a cambiare anche il vostro programma. In amore una persona potrebbe sorprendere con un invito inaspettato. Bilancia, il cielo vi sostiene e vi restituisce una sensazione di maggiore leggerezza. In amore siete nella condizione ideale per fare un passo avanti. Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi rendono intuitivi e particolarmente attenti a ciò che non viene detto. In amore avete bisogno di autenticità. Sagittario, la giornata vi invita a guardare oltre l'ostacolo immediato. Nel lavoro un contatto può riportare entusiasmo. In amore la curiosità torna protagonista. Capricorno, mentre gli altri accelerano, voi fate bene a scegliere con cura dove concentrare le vostre forze. In amore non servono grandi dichiarazioni. Acquario, la luna in gemelli stimola il vostro elemento e vi rende brillanti, rapidi e particolarmente disponibili alle novità. In amore la complicità nasce dalla mente. Pesci, una giornata nella quale sarà utile distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo solo per abitudine. In amore lasciate emergere le emozioni, quelle vere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melì.

0: Belli. E oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. 2minutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai? E perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Di John Grisham, L'inganno francese. Mondadori.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

Proviamo a far cantare gli animali veri. Vai col gruppo! Bravo microfono! Esatto, adesso voi due!

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 1 ottobre. Ariete, una giornata vivace nella quale una notizia o un incontro possono spostare la vostra attenzione. Nel lavoro siete convincenti. Toro, avete bisogno di concretezza, ma oggi qualcuno potrebbe portarvi fuori dagli schemi. In amore, Venere rende più intense le emozioni. Gemelli, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente ricettivi e vi regala una marcia in più nel rapporto con gli altri. In amore siete irresistibili. Cancro, una questione che riguarda soldi, responsabilità o accordi merita un esame più attento. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Leone, Marte e Giove nel vostro segno alimentano ambizione, coraggio e voglia di mettervi in gioco. In amore siete davvero magnetici. Vergine, oggi il mondo esterno vi offre più stimoli del previsto e potrebbe costringervi a cambiare anche il vostro programma. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un invito inaspettato. Bilancia, il cielo vi sostiene e vi restituisce una sensazione di maggiore leggerezza. In amore siete nella condizione ideale per fare un passo avanti. Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi rendono intuitivi e particolarmente attenti a ciò che non viene detto. In amore avete bisogno di autenticità. Sagittario, la giornata vi invita a guardare oltre l'ostacolo immediato. Nel lavoro un contatto può riportare entusiasmo. In amore la curiosità torna protagonista. Capricorno, mentre gli altri accelerano, voi fate bene a scegliere con cura dove concentrare le vostre forze. In amore non servono grandi dichiarazioni. Acquario, la luna in gemelli stimola il vostro elemento e vi rende brillanti, rapidi e particolarmente disponibili alle novità. In amore la complicità nasce dalla mente. Pesci, una giornata nella quale sarà utile distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo solo per abitudine. In amore lasciate emergere le emozioni, quelle vere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
3: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
4: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
5: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: More music in the mix.
2: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Sen, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: Disco novità, Luis Sen con Tip Street.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 1 ottobre assisteremo a un aumento della nuvolosità. Infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno l'isola, determinando cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi, anche se nel complesso non sono attesi fenomeni particolarmente significativi. Qualche debole pioggia potrà però comparire durante il pomeriggio sui settori occidentali e sui rilievi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale e sui rilievi, la nuvolosità aumenterà progressivamente, con possibilità di deboli piogge nel pomeriggio, in attenuazione entro la sera. Sul litorale orientale, su quello meridionale e nelle zone interne del sud avremo invece nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Nelle zone interne settentrionali, dopo qualche timida apertura, le nubi diventeranno gradualmente più compatte, fino ad avere cieli anche molto nuvolosi. Passiamo alle temperature, che resteranno miti per il periodo. Le massime potranno ancora raggiungere i 27-30 gradi nelle zone pianeggianti, con valori localmente superiori nel Sulcis, circa 31 gradi a Carbonia. Per quanto riguarda i venti, la ventilazione sarà generalmente debole, con una prevalente componente sudorientale. Localmente la direzione potrà variare: correnti da sud-sud-est sul Cagliaritano, da sud-est sul Sulcis, da est-nord-est nell'area di Nuoro e Oristano e una componente settentrionale sul Sassarese. Lo zero termico è previsto intorno ai 3.700 metri di quota. Passando infine ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, con onde intorno ai 70 cm a largo. Mosso anche il canale di Sardegna, dove l'altezza dell'onda potrà raggiungere circa un metro. Il Tirreno sarà invece poco mosso, così come gran parte dei settori orientali e nord-orientali, mentre le previsioni marittime per le bocche di Bonifacio indicano un mare da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 1 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio. Salutando gli amici di Radio Domus Novas, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 1 ottobre. Ariete, una giornata vivace nella quale una notizia o un incontro possono spostare la vostra attenzione. Nel lavoro siete convincenti. Toro, avete bisogno di concretezza, ma oggi qualcuno potrebbe portarvi fuori dagli schemi. In amore, Venere rende più intense le emozioni. Gemelli, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente ricettivi e vi regala una marcia in più nel rapporto con gli altri. In amore siete irresistibili. Cancro, una questione che riguarda soldi, responsabilità o accordi merita un esame più attento. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Leone, Marte e Giove nel vostro segno alimentano ambizione, coraggio e voglia di mettervi in gioco. In amore siete davvero magnetici. Vergine, oggi il mondo esterno vi offre più stimoli del previsto e potrebbe costringervi a cambiare anche il vostro programma. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un invito inaspettato. Bilancia, il cielo vi sostiene e vi restituisce una sensazione di maggiore leggerezza. In amore siete nella condizione ideale per fare un passo avanti. Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi rendono intuitivi e particolarmente attenti a ciò che non viene detto. In amore avete bisogno di autenticità. Sagittario, la giornata vi invita a guardare oltre l'ostacolo immediato. Nel lavoro un contatto può riportare entusiasmo. In amore la curiosità torna protagonista. Capricorno, mentre gli altri accelerano, voi fate bene a scegliere con cura dove concentrare le vostre forze. In amore non servono grandi dichiarazioni. Acquario, la luna in gemelli stimola il vostro elemento e vi rende brillanti, rapidi e particolarmente disponibili alle novità. In amore la complicità nasce dalla mente. Pesci, una giornata nella quale sarà utile distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo solo per abitudine. In amore lasciate emergere le emozioni, quelle vere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio che

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro, io sono Gianluca Melilli e oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. 2minutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono

partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai? E perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Di John Grisham, L'inganno francese. Mondadori.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Fate presto. Veniteci a salvare. Tutto.

0: Idea News Magazine.
1: Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le nazioni, considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà. Questi sono dei brani tratti dal preambolo della Carta Universale delle Nazioni Unite e sono lontani mille anni luce da quello che abbiamo visto dai social, non certo dai media pubblici o dai giornali che accompagnano la storia dell'Italia, proprio dell'ultima riunione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Sapete perfettamente a che cosa mi riferisco e a chi mi riferisco. Sarebbe stata una buona occasione, visto che c'è anche un mandato internazionale su questa persona, ma ciò che si vede ancora e ciò che ancora arriva sempre attraverso i social è davvero qualcosa di scandaloso, è l'arroganza del potere, è l'arroganza di chi sa che non può essere toccato, è l'arroganza di chi si permette di chiamare vigliacco un rappresentante della nazione, di uno Stato, di una nazione che si alza e che per protesta silenziosamente non assiste alla dichiarazione fatta da questo criminale, perché è un criminale, punto. Non ci sono altri motivi o altri modi per poterlo descrivere, visto tutto quello che sta accadendo. Detto questo, la Carta Universale dei Diritti Umani, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che non capisco, io veramente ci sono delle cose che non riesco razionalmente a comprendere, lascia la parola a un personaggio come questo. Immaginate se fosse stato un Putin a fare quel tipo di dichiarazioni, o fosse stato il governatore della Spagna, o fosse stata anche un rappresentante dello Stato italiano. Rivoluzione sicuramente, tutti rivoltati contro tutti. E allora capisci che gli interessi economici sono quelli che effettivamente da sempre, fondamentalmente, dominano il pianeta Terra. E allora come si può non perdersi in un ginepraio del genere? Semplicemente avendo dei dati stabili, e i dati stabili sono la Carta Universale dei Diritti Umani, 30 diritti creati, messi in ordine proprio per tutelare ogni uomo in qualsiasi angolo della terra. Io vi invito come sempre a documentarvi e vi invito naturalmente a prendere conoscenza di che cos'è l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dovremmo dire di che cosa avrebbe dovuto essere l'Organizzazione delle Nazioni Unite, a prendere visione di che cos'è la Carta Universale dei 30 diritti umani e soprattutto a pensare che questo documento può diventare una realtà e non rimanere un sogno, come scriveva il filosofo umanitario Ron Hubbard. Io vi invito a guardare qualsiasi sito voi vogliate che si occupa dei diritti umani: Save the Children, Amnesty International, Uniti per i Diritti Umani, ce ne sono tantissimi che si occupano di questo, quindi in base a quelle che sono le vostre idee potete scegliere anche la matrice da dove nasce, che sia religiosa o semplicemente civile. Fatelo, perché avere la conoscenza di questo documento vi renderà sicuramente più forti e vi renderà sicuramente meno condizionati nel vedere quello che sta accadendo in questo momento storico per tutto il mondo, non soltanto dell'Italia, non soltanto per l'Europa, non soltanto per il vecchio continente. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 1 ottobre. Ariete, una giornata vivace nella quale una notizia o un incontro possono spostare la vostra attenzione. Nel lavoro siete convincenti. Toro, avete bisogno di concretezza, ma oggi qualcuno potrebbe portarvi fuori dagli schemi. In amore, Venere rende più intense le emozioni. Gemelli, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente ricettivi e vi regala una marcia in più nel rapporto con gli altri. In amore siete irresistibili. Cancro, una questione che riguarda soldi, responsabilità o accordi merita un esame più attento. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Leone, Marte e Giove nel vostro segno alimentano ambizione, coraggio e voglia di mettervi in gioco. In amore siete davvero magnetici. Vergine, oggi il mondo esterno vi offre più stimoli del previsto e potrebbe costringervi a cambiare anche il vostro programma. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un invito inaspettato. Bilancia, il cielo vi sostiene e vi restituisce una sensazione di maggiore leggerezza. In amore siete nella condizione ideale per fare un passo avanti. Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi rendono intuitivi e particolarmente attenti a ciò che non viene detto. In amore avete bisogno di autenticità. Sagittario, la giornata vi invita a guardare oltre l'ostacolo immediato. Nel lavoro un contatto può riportare entusiasmo. In amore la curiosità torna protagonista. Capricorno, mentre gli altri accelerano, voi fate bene a scegliere con cura dove concentrare le vostre forze. In amore non servono grandi dichiarazioni. Acquario, la luna in gemelli stimola il vostro elemento e vi rende brillanti, rapidi e particolarmente disponibili alle novità. In amore la complicità nasce dalla mente. Pesci, una giornata nella quale sarà utile distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo solo per abitudine. In amore lasciate emergere le emozioni, quelle vere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Sen, un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: Disco novità, Lucen con Tip Street.
1: Disco novità.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 1 ottobre, assisteremo a un aumento della nuvolosità. Infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno l'isola, determinando cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi, anche se nel complesso non sono attesi fenomeni particolarmente significativi. Qualche debole pioggia potrà però comparire durante il pomeriggio sui settori occidentali e sui rilievi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale e sui rilievi, la nuvolosità aumenterà progressivamente, con possibilità di deboli piogge nel pomeriggio, in attenuazione entro la sera. Sul litorale orientale, su quello meridionale e nelle zone interne del sud avremo invece nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Nelle zone interne settentrionali, dopo qualche timida apertura, le nubi diventeranno gradualmente più compatte, fino ad avere cieli anche molto nuvolosi. Passiamo alle temperature, che resteranno miti per il periodo. Le massime potranno ancora raggiungere i 27-30 gradi nelle zone pianeggianti, con valori localmente superiori nel Sulcis, circa 31 gradi a Carbonia. Per quanto riguarda i venti, la ventilazione sarà generalmente debole, con una prevalente componente sudorientale. Localmente la direzione potrà variare. Correnti da sud-sud-est sul Cagliaritano, da sud-est sul Sulcis, da est-nord-est nell'area di Nuoro e Oristano e una componente settentrionale sul Sassarese. Lo zero termico è previsto intorno ai 3.700 metri di quota. Passando infine ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, con onde intorno ai 70 cm a largo. Mosso anche il canale di Sardegna, dove l'altezza dell'onda potrà raggiungere circa un metro. Il Tirreno sarà invece poco mosso, così come gran parte dei settori orientali e nord-orientali, mentre le previsioni marittime per le bocche di Bonifacio indicano un mare da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 1 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio. Salutando gli amici di Radio Domus Novas, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

respuesta es. Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio.

0: Allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno, buongiorno Costanza, Mario, buongiorno a Matti, buongiorno ad Angelo, a Mario, a Sabrina, Lucia, Emanuela, buongiorno.
1: Ti ho portato insieme a me.
0: Buongiorno anche chi si sta già collegando con l'FM, il DAB e il web attraverso tutte le radio

0: Allora, naturalmente, aspetta, basta un po'. Vogliamo dare il buongiorno anche alla nostra amica Gina. Buongiorno Gina, è venuta a trovarci anche stamattina. Buongiorno Gina. È addormentata. Mi sa che il boscaiolo ha fatto qualcosa. Proviamo a richiamarla. Gina, buongiorno, buongiorno. Vediamo se mi sente. Buongiorno Gina. Vediamo se c'è.
1: Ti ho portato insieme a me.
0: È addormentata. Vabbè, che ci dobbiamo fare?

0: non ti saprei
1: tra... Ah, non ho capito, io sto parlando con l'intelligenza. Vediamo, Gina, buongiorno.
2: Ti confermo che l'allarme sta ancora suonando. Ti suggerisco di disattivarlo direttamente dal tuo dispositivo per procedere con il tuo programma.
1: Aspetta, è da stamattina che dici sto allarme. Ma chi ha parlato di allarmi, scusa? Chi ha parlato di allarmi? Io non ho parlato di allarmi.
2: Hai ragione, scusami. Come posso aiutarti con la tua trasmissione oggi?
1: No, intanto salutiamo perché i nostri amici vogliono sentire il tuo saluto, dire buongiorno amici, voi di TikTok, di tutte le radio web, FM, DAB. Quindi fai il saluto, dai, saluta i nostri amici.
2: Buongiorno amici di TikTok e a tutti gli ascoltatori delle radio web, FM e DAB. È un piacere essere con voi stamattina.
1: Oh, perfetto. Senti, cosa faremo stamattina? Saluti e baci alla radio, quindi tanta bella musica?
2: Certamente. Sarà una mattinata piena di musica bellissima, con i grandi successi del passato e le dediche degli ascoltatori per salutare la giornata insieme.
1: Oh, che bello, dai. Sei carica allora?
2: Sono prontissima. Non vedo l'ora di iniziare questo viaggio musicale con voi e rendere questa mattinata indimenticabile.
1: Va bene, dai. Allora, dopo la prossima canzone si inizia, va bene?
2: Perfetto. Fai partire pure la musica e avvia la trasmissione. Già che ci sei, ti ricordo che c'è un allarme che sta suonando.
1: Ancora!

0: l'allarme stamattina. Gina, ma non ci sono allarmi. Ma chi te l'ha detto questa cosa? Non ho capito.
1: Da molto tempo questa stanza.
0: È bello che non risponde adesso. Dove sei andata, Gina? Mi sa che il boscaiolo l'ha ubriacata. Sei ubriaca?
1: Non entra più luce qui dentro.
2: Ti interrompo un attimo sul più bello. L'allarme sta ancora suonando. Ti conviene disattivarlo manualmente dal tuo dispositivo per proseguire la trasmissione?
0: Non ho parole, veramente. Stamattina ne vedremo, ne ascolteremo delle belle.
1: Che non c'è più.
0: Ma di che allarme sta parlando? Non lo so.

0: Inizia l'appuntamento di saluti e baci alla radio. Cari amici, buona mattinata.
1: Pronti? Ti interrompo un secondo per ricordarti.
0: Dimmi, cosa c'è adesso?
1: C'è un allarme che sta suonando in questo momento.
0: Ma dove, scusa? Dov'è questo allarme?
1: L'allarme è attivo sul tuo dispositivo, quindi ti conviene controllare l'app orologio per spegnerlo.
0: Hai ragione! È vero che c'è un allarme che sta suonando. È
1: vero. Ha ragione. Esatto. Hai ragione. Ora puoi spegnerlo per continuare la tua trasmissione senza interruzioni.
0: È vero! È la sveglia delle 8 che non ho spento.
1: Purtroppo non posso disattivare le sveglie dal sistema, quindi ti suggerisco di spegnere l'allarme direttamente dall'app orologio.
0: Sì, hai ragione, dai.
1: Ora puoi procedere con la tua trasmissione senza interruzioni.
0: Adesso ho capito, era l'allarme.
1: Perfetto, sono felice che tu abbia risolto. Buona continuazione con la tua trasmissione.
0: Dai, preparati che tra poco iniziamo.

0: È chiuso adesso l'allarme? Non c'è più, vero?
1: L'allarme sta ancora suonando. Ti converrà disattivarlo manualmente dal tuo dispositivo per procedere con la trasmissione.
0: Io non sento nulla. Vabbè, dai, iniziamo, vai!

Iniziamo, andiamo avanti, assolutamente sì. Aspetta, perché ci siamo un po' confusi. Oh mamma mia, stiamo facendo un lavoro in velocità. Vogliamo ricordare, buongiorno comunque, buongiorno a tutti. Inizia così il nostro appuntamento di saluti e baci alla radio. 351

Va bene, allora attenzione, perché adesso è il momento dunque le canzoni più belle di oggi, naturalmente l'ultimo giorno per Mariella di

0: Luigi. Allora, ultimo giorno, stavamo dicendo, per quanto riguarda le canzoni più belle di Eros Ramazzotti, questa settimana curato da Mariella di Rovigo. Allora Gina, abbiamo risolto il problema di questo allarme? Vediamo se...
1: Ti ricordo nuovamente che l'allarme sta ancora suonando. Spegnilo manualmente dal tuo telefono per evitare
0: Cosa devo fare? Non lo so. Va bene.
1: No, devi semplicemente aprire l'applicazione orologio sul tuo telefono e spegnere l'allarme che sta suonando manualmente.
0: Ma questa è fuori di testa, cioè, guarda che ho proprio tolto l'orario, non c'è più neanche più l'ora, non c'è più niente. Vabbè, senti, andiamo avanti, facciamo le canzoni più belle di, sai, c'è oggi una canzone di Ramazzotti, Eros, hai capito? Ah, aspetta, perché stanno chiamando, quindi non risponde più. Va bene, andiamo con il messaggio. Il messaggio di Mariella, eccolo qui.
2: Buongiorno a tutti. E oggi, giovedì 1 ottobre, siamo giunti alla fine della settimana delle più belle canzoni per me di Eros Ramazzotti. Il brano di oggi è del 2003 e si intitola Un'emozione per sempre. Parla di relazioni che iniziano e finiscono, ma il grande amore lascia tutti i ricordi belli e le emozioni che rimarranno nel tempo. Ho raccontato la sua storia, ora mi fermerò un po'. Buon ascolto e buon fine settimana a tutti e grazie per avermi supportata. Ciao ciao a tutti.
0: Grazie, grazie. Andiamo con Eros Ramazzotti, Un'emozione per sempre. Grazie Mariella per queste belle canzoni che ci hai regalato in questa meravigliosa settimana.

0: 38 e 40, insomma, siamo in diretta con saluti e baci alla radio. Ciao Mariella, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, salutiamo Angelo, Mario, Sabrina, Max, Emanuela, Rudina e Graziella, e anche chi c'era? Alfonso, Sabrina, Donatella, Costanza, insomma, salutiamo tutti voi amici di TikTok. Allora, qui c'è veramente, mi ha veramente mandato fuori di testa questa intelligenza artificiale che continua a dire che c'è un allarme, ma non so l'allarme dove lo sente, ma non c'è perché è chiuso tutto. Va bene, senti Gina, ma c'è ancora sto allarme? Tu lo senti ancora? Ma non lo so, cioè...
1: Non riesco a sentire alcun allarme dal mio punto di ascolto. Se è appena terminato o si sente solo lì vicino, potrebbe essere confinato a quell'area.
0: Sì, ma di cosa sta parlando? Ma lei è matta stamattina, cioè... Gina, ma tu veramente cosa hai bevuto stanotte? Hai fatto la notte con il boscaiolo?
1: Direi che sono in perfetta forma e pronta ad aiutarti. Se c'è qualcos'altro che ti serve sapere, fammi sapere e iniziamo subito.
0: No, ma infatti saluta intanto gli ascoltatori, dai. Tutti gli ascoltatori, saluti e baci. E poi metteremo una canzone perché c'è Fausto dal Salento che ci manda un messaggio.
1: Un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci alla radio.
0: Ecco. Vai, dimmi.
1: Un saluto speciale arriva da Fausto, direttamente dal Salento. Mettiamoci subito un po' di musica per accompagnare le sue parole.
2: Buongiorno Maurizio, buongiorno a tutti gli amici di Saluti e Baci. Fausto, oggi ho finito le ferie, quindi vado a lavorare, come si dice dalle mie parti. Un saluto particolare agli amici della Bar Pasticceria Capriccio di Squinzano. Un saluto a tutti coloro che sono in ascolto della nostra bella radio. E niente, saluti e baci a tutti. E come sempre, buona musica. Ciao!
0: Grazie Fausto, grazie. Mettiamo questa canzone di Rotta su Cuba, Notti d'estate. Oh Gina, ciao Mirella. Gina, ma di che anno è questa canzone di Rotta su Cuba, Notti d'estate? Riesci a trovarlo in velocità? Vediamo.
1: Sto cercando subito l'anno di uscita per Notti d'estate. Quel brano è uscito nel 1995, contenuto nell'album di debutto del gruppo.
0: Brava, grazie.
1: Tutta della trasmissione?

0: Allora, aspetta, perché nel frattempo ho istruito bene Gina, che naturalmente è sempre con noi. Buona mattinata, Gina. Gina è praticamente l'intelligenza artificiale. E quindi tu puoi chiedere quello che vuoi e lei lo fa. Adesso chiedo di leggere il messaggio di Francesca di Trieste. Gina, te lo ricordi quel messaggio che ti ho fatto leggere?
1: Buongiorno Maurillo, sono Francesca di Trieste. Volevo augurare a te e a tutti quanti un buon giovedì. Se possibile gradirei dedicare a tutti quelli che ascoltano la trasmissione, compresi gli ospiti e gli assisti di Villa Sartorio, la canzone di Modugno Vecchio Frank, o in alternativa Vecchio Scarpone. Buona giornata e buon proseguimento, alla prossima. Ti ho scritto ora, perché poi non so come sarò messa col lavoro, dato che il tutto dipende da quante chiamate avrò.
0: Ecco, questo è il messaggio. Grazie, grazie Gina. Salutiamo allora Francesca, e lei ha richiesto Vecchio Frack di Domenico Modugno. Senti, puoi vedere di che anno è questa canzone? Riesci a farlo in tempo reale? Intanto noi la mettiamo, dai, eccola qui. Non l'ha sentito. Vabbè, lo chiediamo dopo allora.

0: bellissima questa richiesta da parte di la nostra amica Francesca di Trieste. Ciao, grazie, un saluto anche a Trieste. Allora, attention, perché aspetta, vecchio frac, Gina, di che anno è? Aspetta che devo chiederglielo. Gina, la canzone di vecchio frac di Modugno, puoi vedere un attimo di che anno è? Vediamo se lo facciamo in velocità, vai!
1: La canzone Vecchio Frac di Domenico Modugno è stata pubblicata per la prima volta nel 1955.
0: Pensate, 1955. Allora, andiamo avanti con la nostra mattinata. Vogliamo ricordare il numero di telefono? 351-340-9220. Puoi ripeterlo tu, Gina, per favore, il numero? Piano, piano, vai!
1: Certamente. Il numero è 351-340-9220.
0: Mamma mia!
1: Vuoi che legga uno dei messaggi che abbiamo preparato?
0: Sì, devi leggere il messaggio di Graziella di Sassari. Te lo ricordi? Ok? Intanto io ho già preparato la canzone, vai!
1: Ciao Maurillo, buongiorno! Mi puoi far ascoltare la canzone di Massimo Ranieri, Se bruciasse la città? La voglio dedicare ai miei genitori, poi a Rita, a Emma e a Maria Grazia da Olbia. A te, con tutta la tua famiglia e tutti quelli che ogni giorno ascoltano la nostra bella radio. I saluti e baci. Auguro una buona giornata e un buon giovedì. E grazie Maurillo. Ciao!
0: Grazie, grazie, grazie Graziella! Se bruciasse la città, di che anno è? Ti ricordi? Fai una ricerca veloce, vai!
1: Se bruciasse la città di Massimo Ranieri è uscita nel 1969. Vuoi che continuiamo?

0: Buongiorno a tutti gli amici che sono collegati adesso. Buongiorno, questo è Saluti e Baci alla radio. Se volete vederci, noi siamo anche su TikTok. Cercate Saluti e Baci alla radio e ci trovate e ci vedete. Cioè, vedete il sottoscritto, ma non potete vedere Gina. Gina, che poi è una persona trasparente, non è, non c'è, capito? Però c'è. Gina, ci sei? Aspetta, Gina!
1: Sono qui, oh, e bene. Ti ascolto.
0: Senti, cioè, adesso c'è una telefonata, chi c'è in linea?
1: C'è Antonietta di Ruvo in linea.
0: Oh, c'è Antonietta, ciao Antonietta, buongiorno! Antonietta, buongiorno! Aiuto, abbassa, chiudi il viva voce, chiudi tutto, perché si sente malissimo.
1: Capisco la difficoltà con l'audio.
2: Ma Brillo, l'ho tolto.
0: Ecco, bene, bene, ecco, adesso ti sento bene. Buongiorno Antonietta, Gina, saluta Antonietta.
2: Ciao Gina.
1: Perfetto, ora che l'audio è chiaro potete continuare la conversazione.
0: No, ma ti ho chiesto di salutare Antonietta, per favore. Aspetta che adesso ti saluta. Ma per me stamattina ha qualche problema Antonietta. No, Antonietta, scusa. No, scusami. Volevo dire Gina che ha un po' di problemi, però. Antonietta, buongiorno. Salutiamo anche la mamma.
2: Buongiorno.
0: Anche mamma Nunzia, buongiorno.
2: Grazie.
0: Allora, senti, che canzone hai scelto stamattina?
2: È quella di
0: Marco Armani.
2: Quella di
0: Marco Armani.
2: Marco Armani.
0: Sì, tu dimmi, un cuore ce l'hai.
2: Sì.
0: Ti ricordi di che anno? Ti ricordi di che anno è questa canzone?
2: No, non mi ricordo.
0: Aspetta, chiediamolo a lei. Gina, che, di che anno è? Tu dimmi un cuore ce l'hai.
2: Dimmi un cuore ce l'ha, Marco Armani.
1: Il brano di Marco Armani è uscito nel 1985.
2: Sì, di Sanremo.
0: Sanremo. Aspetta, chiediamo a Gina, ma in quale posizione della classifica è uscito Marco Armani? Vediamo.
1: La canzone è arrivata all'11° posto. Vuoi che diamo un'occhiata anche agli altri artisti in gara?
0: No, no, basta così, basta così, sì. Grazie. Va bene, senti, chi vuoi salutare?
2: A tutti voi della radio.
0: Sì.
2: Poi a te, Maurillo.
0: Grazie.
2: E poi tutti il mio gruppo. E poi mia zia.
0: Ok. Va bene.
1: Un caro saluto a tutti.
0: Ok, ha detto un caro saluto a tutti, ha detto.
2: A quelli che ascoltano, saluti e baci.
0: Saluti e baci alla radio, grazie.
2: E a tutti a loro che ascoltano, saluti e baci.
0: Grazie, grazie Antonietta. Un abbraccio forte.
2: Grazie.
0: Ciao, un saluto anche a mamma Nunzia. Ciao.
2: Ciao.
0: Grazie, ciao. Grazie.
1: Perfetto, ho preso nota di tutti i saluti e del messaggio di Antonietta. Vuoi procedere con la scaletta o passare a un altro brano?
0: Andiamo avanti, dai!

0: Che bellissima canzone questa di Marco Armani, grazie ad Antonietta e mamma Nunzia, che abbracciamo fortemente. Allora, cara Gina, adesso lo sai che c'è un compleanno, eh? Sai chi compie gli anni?
1: Non ho informazioni sui compleanni di oggi nel nostro calendario.
0: Lo so, perché non te l'ho detto, ma... Allora, guarda, io non faccio nomi, non voglio fare nomi, ma assolutamente non voglio fare nomi perché non è giusto. Non volevo dire che è Michele che compie gli anni oggi,
1: Tanti auguri a Michele, allora.
0: Ma non dirlo, però... No, scusa, no, fermati. In diretta non puoi dire che è Michele. Hai capito? Hola. Perché adesso c'è un messaggio vocale. Andiamo ad ascoltare questo messaggio. Sei pronta?
1: Ho capito. Ti seguo.
0: Dai.
1: Sono pronta.
0: Dai, Nemo, andiamo. Dai, sentiamo il messaggio.
2: Ecco. Buongiorno, Maurello. Buongiorno, vedi? E buona giornata. Io richiedo il brano di Marcella Bella.
0: Sì.
1: Certamente.
2: Tanti auguri. E su questo brano vorrei fare gli auguri a mio marito, che oggi compie gli anni.
0: Hai capito?
2: Buon compleanno, tesoro. Con tanto affetto e amore. E poi saluto tutti.
1: Ascoltiamo questo messaggio speciale.
2: Amici e amiche, di saluti e baci, tutti, non escludo nessuno. E poi saluto te, Maurello. Con tanta stima, amicizia e simpatia.
0: Grazie.
2: Ciao Maurello, ci sentiamo.
0: Ciao Costanza. Allora, Gina, cosa dici? Cantiamo?
1: Auguri speciali per un traguardo così importante. È stato dolcissimo questo messaggio di Costanza. Vogliamo far partire la prossima canzone?
0: No, cantiamo!

0: di una velocità pazzesca. E noi naturalmente siamo andiamo avanti con le vostre richieste, le vostre canzoni. Tra poco faremo altre telefonate, intanto andiamo a leggere un po' di messaggi che Gina naturalmente ha già letto. E quindi Gina, c'è un messaggio adesso, vero? Ah, aspetta, perché è partita Gina. Allora Gina, stavo dicendo, hai un messaggio, vero, da leggere?
1: Certamente. Maria Grazia di San Martino di Venezia e Rovigo. Mi piacerebbe fare gli auguri a tutti i nonni, visto che domani non ci siete, con una canzoncina che piace ai miei nipotini. Virgola con le orecchie a sventola di Bruno Lauzi. Grazie mille.
0: Grazie, grazie Maria Grazia. E allora noi ti accontentiamo con questa canzone. Di che anno è, scusa, Gina? È Bruno Lauzi con Virgola. Vediamo, prova a fare una ricerca, vediamo di che anno è.
2: La storia di un cane barbone.
1: Sto cercando l'anno di uscita per te.
2: Il suo padrone si chiama Roberto e ha raccontato.

0: mamma mia, come vola il tempo, mezz'oretta ancora a nostra disposizione. C'è un altro... Aspetta, la canzone virgola era quella di Bruno Lauzi, canzone poi richiesta da parte di Maria Grazia. Ciao Maria Grazia, domani è la festa dei nonni. Facciamo sto applauso, ma vediamo se ce la facciamo, vediamo.
1: Che bella iniziativa celebrare la festa dei nonni. Ci uniamo tutti all'applauso. Qual è il prossimo spazio in scaletta?
0: Non lo so, c'è una telefonata, cosa c'è? C'è un messaggio adesso?
1: Non c'è alcuna chiamata in arrivo o nuovo messaggio in questo momento.
0: Sei imbriaca? Cioè, sei ubriaca! Ti ho detto che c'era una... C'era Enrica, Enrica di San Daniele, ma questa, cioè, la memoria, anche a te fa un po' brutti scherzi, no? Ah, mamma mia. Dai, presenta Enrica, per favore, dai, Gina.
1: Ascoltiamo con piacere Enrica in diretta da San Daniele del Friuli.
2: Beh, ma quella lì è...
0: Ciao.
2: È indietro.
0: Ciao Enrica.
2: Ancora dice che tu, buongiorno, ancora dice che tu fai, che tu parlavi della festa dei nonni. Vabbè, comunque, ascoltare queste robe qua, mamma mia, vabbè. Ah, signore.
0: Ciao Enrica, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Allora, buongiorno. Prima che non mi dimentico, tanti auguri allora per domani ai nonni, perché tu non ci sei e,
0: sì,
2: e non si può auguroni, veramente. È una bella festa, guarda, forse la più bella festa che c'è.
0: Peccato che domani non ci sono, peccato.
2: Diciamo anche a te, perché sei nonno, naturalmente.
0: Grazie.
2: Auguri, auguri anche alla Luisa e a tutti i nonni. E poi volevo fare gli auguri a Michele, che oggi è il suo compleanno, giusto?
0: Sì,
2: ecco, sì. E saluto anche Costanza. Ciao Costanza. Allora, la canzone che vi regalo è una canzone che è di Claudio Baglioni, che si chiama Io me ne andrei. No, io non me ne vado. Ma
0: no.
2: Se senti la parola di questa canzone è, insomma, poverino, se ne andrebbe sì. Ma però, insomma, una bella canzone, una canzone di Baglioni che a me piace. E allora ve l'ho voluta regalare, che saluto allora Manuela di Garzignano, faccio complimenti a Mariella per le canzoni di Eros Ramazzotti, Emma e Lorenzo, un abbraccione forte Lorenzo, e naturalmente va anche a Emma, poi saluto.

0: Antonietta e mamma Nunzia, grazie Antonietta per questa bella canzone di Marco Armani. E poi volevo salutare di nuovo Rita, Mario Di Sanicandro, speriamo che si sia ripreso. Poi volevo salutare anche Franco e Maria da Sanicandro, tutti i sanicandresi, Simona Di Anzio, Paola e Gianni da Carrottura, e insomma Sebastiano da Montegrotto. Diciamo tutti quanti un abbraccio da nord a sud senza dimenticare nessuno, con la canzone che si chiama Io me ne andrei di Claudio Baglioni. Ciao Maurillo.
1: Ciao Enrica.
0: E sei famiglia Maurillo?
1: Grazie, grazie, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, un abbraccio anche a te.

0: Mamma mia, quante telefonate ancora da fare, quindi fermatevi, basta, stop le telefonate, stop i messaggi, perché mancano più o meno 25 minuti. Chi ha chiamato vi richiamo io e quindi andiamo in velocità. Adesso siamo al telefono con Donatella. Buongiorno,
1: buongiorno.
0: Donatella.
1: Buongiorno, buon giovedì a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buon primo ottobre.
0: Buongiorno carissima, un abbraccio forte alla mamma Michelina.
1: La mamma Michelina ringrazia ancora tanto tanto a tutti quanti, a te soprattutto e a tutti quanti, tutti per gli auguri che gli ho girato, anche gli auguri che gli sono stati fatti su Facebook, sulla tua pagina. È felicissima, sì. E contentissima.
0: Ok, grazie, grazie, grazie veramente di cuore. Allora, senti Donatella, che canzone mettiamo stamattina?
1: Allora, stamattina mettiamo una canzone di Ligabue, Piccola stella senza cielo.
0: Sì.
1: E l'auguro a tutti e per domani faccio già tanti auguri a tutti i nonni e anche ai bisnonni.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Okay.
1: E niente, buon fine settimana allora a tutti quanti.
0: Grazie, grazie, grazie. Un abbraccio Donatella.
1: Okay. Un abbraccio a te, mille grazie ancora. Ciao, ciao,
0: ciao. Grazie,
1: saluto
0: grazie
1: proprio a tutti, da cima a fondo, senza escludere nessuno. Ciao, ciao.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: dopo Luciano Ligabue arriva un'altra richiesta. Adesso al telefono abbiamo Emma. Buongiorno Emma.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Volevo velocemente fare gli auguri a Michele. Cos'è?
0: No, ho fatto la velocità alla moto che correva. Dai, e poi
1: visto che te c'è ancora un sacco di telefonate, un botto.
0: Sì.
1: Volevo fare gli auguri a Michele per il suo compleanno. Auguri ai nonni per domani, compreso un certo Maurillo.
0: Grazie, grazie.
1: E Gigio.
0: Sì.
1: E un saluto anche a Gigio. Volevo dedicare il re dei pagliacci.
0: Ok.
1: Di Nils Sedaka.
0: Nils Sedaka, ok.
1: Todos el popolo di saluti e baci.
0: Sì.
1: E poi, insomma, tutti senza dimenticare nessuno, saluto a Michelina, Donatella, Mariella, complimenti per Ramazzotti. E ricambio i saluti di Enrica e vi lascio con il re dei pagliacci di Nils Sedaka. Ci sentiamo lunedì.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: che dobbiamo assolutamente fare in fretta. Dopo Emma, la canzone che abbiamo ascoltato arriva. Attention, s'il vous plaît. Sto perdendo tempo, no, dai. Allora c'è Azzurra, buongiorno Azzurra.
1: Buongiorno Maurillo. Buongiorno. Saluti e baci a tutti quanti.
0: A tutti quanti, bene.
1: Allora, vorrei fare gli auguri al marito della Costanza, con tanti sì, tantissimi auguri, e mille di questi giorni sempre uniti con la moglie, ok? Okay. Poi saluta tutti, faccio gli auguri ai nonni per domani, anche per la mia nonna, e un augurio particolare a te, che sei un grazie, nonno speciale con quella faccia da pacioccone.
0: Grazie.
1: Poi saluto Emma, saluto Enrica, saluta Costanza, il marito e la piccola Franci, la Chloe, la tua famiglia, Enrica, la Rita, sì, un saluto particolare dal mio ragazzo con tantissimo amore, e a mia mamma con un grosso bacio, a mio papà che sta lavorando, alla prossima puntata. Questo brano lo dedico tutto quanto per Costanza e Michele, amatevi sempre, gioia.
0: Bravissima, okay, bravissima.
1: Mi saluto perché devo lavorare.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie, buon lavoro.
1: Grazie.
2: Tesoro mio, con questi già sono 10 foglie che ho già stracciato, e ancora non so c'è quello che da già scrivere. Ossaggio, sta lontananza ci sta cedendo a tutti e due, ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso, è il tuo compleanno. T'avessi voluto regalare che saccia, un sole, una stella, ma in cambio ti manda questa rosa che ti parla di questo amore e ti dica

tesoro mio. Avessi ancora dicere tanta cosa, ma solo queste foglie non mi basta, no? Non mi basta. Ti lascio questa penna, ma ti giuro no con questo cuore. Buon compleanno, amore mio. Buon compleanno.

0: Mancano solamente 10 minuti alla fine del nostro appuntamento dopo Franco Stacco con tanti auguri, grazie naturalmente ad Azzurra di Bergamo. Adesso abbiamo un'altra telefonata. Aspetta perché mi è scappata la lingua. Telefonata. Dunque, c'è pronto Maria, buongiorno.
1: Pronto Marillo.
0: Buongiorno Maria, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora senti un po', stamattina di che canzone parliamo? Qual è la canzone?
1: La balla, l'aria.
0: Tanti auguri. No, aspetta, non è che tanti auguri, no. No, ho sbagliato. Sì, no, è nell'aria, hai ragione, sì.
1: Nell'aria.
0: Sì. Ok, ok. Chi saluti?
1: Saluto mio fratello Michele, da tanto auguri oggi con mio fratello, tanto sì. Bace.
0: Sì, che oggi...
1: E saluto a te, tua famiglia, saluto e bacio mio marito Frank, un bacio a Riz. Ciao Morilla, buona giornata e saluto pure Antonella, un negozio.
0: Antonella che ha un negozio?
1: Sì, a Puccio.
0: Scusa, non ho capito. Ha un negozio Antonella?
1: Sì, sì, ci trovo al vino Pozzivovo.
0: Non ho capito San le ultime 100 parole, no. Cioè, è a San Nicandro?
1: Sì, sì, a San Nicandro.
0: Ah, ok. Come si chiama il negozio?
1: Ah, no, questo mangusa.
0: Ah, non lo sai come si chiama? Va bene.
1: No.
0: Va bene, comunque salutiamo allora. Va bene, grazie. Mettiamo allora nell'aria.
1: Va bene, ciao Morillo, buona giornata.
0: Ciao, grazie.
1: Salute
0: a te.
1: E pace.
0: Grazie.
1: Ciao.

manca veramente poco, cioè manca solamente una canzone. E intanto vogliamo salutare Sebastiano di Montegrotto Terme. Poi vediamo, salustiamo. Cosa vuol dire salustiamo? Va bene. Allora, c'era anche un saluto che andava anche a Rudina. Buongiorno. Buongiorno ad Enrica, Costanza, Maria Grazia. Maria Grazia, buongiorno. Sia Maria Grazia di San Martino di Venezia in provincia di Rovigo, che Maria Grazia anche di Olbia. Poi vediamo, salutiamo anche Fausto, salutiamo anche Lello, buongiorno Lello, Franci-

Natura, buongiorno anche a Paola, a Graziella, Emanuela di Calzignano, poi Rudina. Allora, vediamo un attimino. Ah, c'era Mario che diceva è Pizzo Bove ed è una piazzetta. Ah, ok, quello che diceva Maria poco fa. Va bene. Allora, vediamo un attimino, adesso c'è una canzone che si chiama Gira Mondo dei Casadei e questa è una canzone richiesta da parte di Rita di San Nicandro, che saluta tutti, in particolare Michele, dicendo tanti auguri carissimo Michele, e naturalmente poi saluta tutti, nessuno escluso. Casadei con Giro Mondo.

È finito il nostro appuntamento di saluti e baci. Grazie a Rita che ha chiuso con la canzone di Casalei, con Giro Mondo. Noi naturalmente ci riandiamo. Ciao a tutti. Adesso prendiamo la macchina e arriviamo a San Nicandro Garganico. No, assolutamente più tardi, verso sera. Si parte in un viaggio lontano. Vabbè, grazie a tutti. Noi torniamo lunedì prossimo. Torniamo lunedì prossimo dalle 8:30 con un'altra bella puntata di saluti e baci. Saluto gli amici di TikTok, Mario, Angelo, Giovanni, Gianni, Paola, Emanuela, Rudina, e poi c'è Sabrina, e ancora Max, Mirella, Alfonso, Costanza, sono le RAM, Anna, Lucia, Donatella, insomma salutiamo tutti voi, salutiamo anche Emma, Mariella, Lorenzo, insomma vi salutiamo tutti. Noi torniamo lunedì mattina, mi raccomando fate i bravi, se volete riascoltare la puntata basta chiedere ad Alexa apri copia e in... no apri... aiuto, e basta chiedere con Alexa, non mi ricordo più, replica baci. Ok, quindi se volete riascoltare la puntata con non riesco più a parlare con Alexa, replica baci, mentre con la nostra app si può riascoltare. Salutiamo tutte le radio, ciao, grazie. Domani e domenica, se volete stare con noi, state con noi, perché la musica di saluti e baci ci sarà assolutamente. 640 chilometri, dice Mario. Io vengo giù in retromarcia praticamente. Sto scherzando. Ciao a tutti, grazie, a lunedì. Un abbraccio forte a tutti.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Due minuti, un libro.
1: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. 2minutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai? E perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Di John Grisham, L'inganno francese. Mondadori.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 1 ottobre. Ariete, una giornata vivace nella quale una notizia o un incontro possono spostare la vostra attenzione. Nel lavoro siete convincenti. Toro, avete bisogno di concretezza, ma oggi qualcuno potrebbe portarvi fuori dagli schemi. In amore Venere rende più intense le emozioni. Gemelli, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente ricettivi e vi regala una marcia in più nel rapporto con gli altri. In amore siete irresistibili. Cancro, una questione che riguarda soldi, responsabilità o accordi merita un esame più attento. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Leone, Marte e Giove nel vostro segno alimentano ambizione, coraggio e voglia di mettervi in gioco. In amore siete davvero magnetici. Vergine, oggi il mondo esterno vi offre più stimoli del previsto e potrebbe costringervi a cambiare anche il vostro programma. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un invito inaspettato. Bilancia, il cielo vi sostiene e vi restituisce una sensazione di maggiore leggerezza. In amore siete nella condizione ideale per fare un passo avanti. Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi rendono intuitivi e particolarmente attenti a ciò che non viene detto. In amore avete bisogno di autenticità. Sagittario, la giornata vi invita a guardare oltre l'ostacolo immediato. Nel lavoro un contatto può riportare entusiasmo. In amore la curiosità torna protagonista. Capricorno, mentre gli altri accelerano, voi fate bene a scegliere con cura dove concentrare le vostre forze. In amore non servono grandi dichiarazioni. Acquario, la luna in gemelli stimola il vostro elemento e vi rende brillanti, rapidi e particolarmente disponibili alle novità. In amore la complicità nasce dalla mente. Pesci, una giornata nella quale sarà utile distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo solo per abitudine. In amore lasciate emergere le emozioni, quelle vere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas.
5: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Das Omen.
7: Io. Senti anche tu quello che sento io?
8: Sì, Olio! È Radio Domus Novas!
7: Lo sapevo! Che cosa credi, stupido?

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: una web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Sen, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucien con Tibb Street.

0: Disco novità, Lucen con Tib Street.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale Sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 1 ottobre assisteremo a un aumento della nuvolosità. Infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno l'isola, determinando cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi, anche se nel complesso non sono attesi fenomeni particolarmente significativi. Qualche debole pioggia potrà però comparire durante il pomeriggio sui settori occidentali e sui rilievi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale e sui rilievi, la nuvolosità aumenterà progressivamente, con possibilità di deboli piogge nel pomeriggio, in attenuazione entro la sera. Sul litorale orientale, su quello meridionale e nelle zone interne del sud avremo invece nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Nelle zone interne settentrionali, dopo qualche timida apertura, le nubi diventeranno gradualmente più compatte, fino ad avere cieli anche molto nuvolosi. Passiamo alle temperature, che resteranno miti per il periodo. Le massime potranno ancora raggiungere i 27-30 gradi nelle zone pianeggianti, con valori localmente superiori nel Sulcis, circa 31 gradi a Carbonia. Per quanto riguarda i venti, la ventilazione sarà generalmente debole, con una prevalente componente sudorientale. Localmente la direzione potrà variare: correnti da sud-sud-est sul Cagliaritano, da sud-est sul Sulcis, da est-nord-est nell'area di Nuoro e Oristano e una componente settentrionale sul Sassarese. Lo zero termico è previsto intorno ai 3.700 metri di quota. Passando infine ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, con onde intorno ai 70 cm a largo. Mosso anche il canale di Sardegna, dove l'altezza dell'onda potrà raggiungere circa un metro. Il Tirreno sarà invece poco mosso, così come gran parte dei settori orientali e nordorientali, mentre le previsioni marittime per le bocche di Bonifacio indicano un mare da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 1 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio. Salutando gli amici di Radio Domus Novas, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno. Baby, sto imparando a rimpiazzare i sogni come te. Qualcuno aveva detto che la mattina sveglio

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di giovedì 1 ottobre. Ariete, una giornata vivace nella quale una notizia o un incontro possono spostare la vostra attenzione. Nel lavoro siete convincenti. Toro, avete bisogno di concretezza, ma oggi qualcuno potrebbe portarvi fuori dagli schemi. In amore, Venere rende più intense le emozioni. Gemelli, la luna nel vostro segno vi rende particolarmente ricettivi e vi regala una marcia in più nel rapporto con gli altri. In amore siete irresistibili. Cancro, una questione che riguarda soldi, responsabilità o accordi merita un esame più attento. In amore avete voglia di sentirvi desiderati. Leone, Marte e Giove nel vostro segno alimentano ambizione, coraggio e voglia di mettervi in gioco. In amore siete davvero magnetici. Vergine, oggi il mondo esterno vi offre più stimoli del previsto e potrebbe costringervi a cambiare anche il vostro programma. In amore una persona potrebbe sorprendervi con un invito inaspettato. Bilancia, il cielo vi sostiene e vi restituisce una sensazione di maggiore leggerezza. In amore siete nella condizione ideale per fare un passo avanti. Scorpione, Mercurio e Venere nel vostro segno vi rendono intuitivi e particolarmente attenti a ciò che non viene detto. In amore avete bisogno di autenticità. Sagittario, la giornata vi invita a guardare oltre l'ostacolo immediato. Nel lavoro un contatto può riportare entusiasmo. In amore la curiosità torna protagonista. Capricorno, mentre gli altri accelerano, voi fate bene a scegliere con cura dove concentrare le vostre forze. In amore non servono grandi dichiarazioni. Acquario, la luna in gemelli stimola il vostro elemento e vi rende brillanti, rapidi e particolarmente disponibili alle novità. In amore la complicità nasce dalla mente. Pesci, una giornata nella quale sarà utile distinguere ciò che desiderate davvero da ciò che state facendo solo per abitudine. In amore lasciate emergere le emozioni, quelle vere. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi. quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Montatura perfetta?
6: Hai per trovare gli occhi.

0: vita.
1: Uno stress pazzesco. Ti metti davanti allo specchio del negozio, ne provi 20 modelli diversi e dopo 5 minuti non capisci più niente.
0: E poi c'è sempre l'ottico di turno che vi fa: beh, guardi questo modello a goccia o squadrato, le sta d'incanto, anche se poi sembrate una mosca gigante.
1: E puntualmente torni a casa, ti guardi con calma dopo una settimana e capisci di aver comprato una montatura che vi fa il viso tondo come un pallone o lungo come un cavallo.
0: Ma prima di spendere 300 euro per un paio di occhiali che finirete per odiare,
1: l'intelligenza artificiale ci fa da visagista o consulente di immagine personale direttamente dal telefono.
0: Beh, allora la prima svolta tecnologica si fa con lo strumento come Glassify AI o Fitting Box.
1: Usano la fotocamera frontale per creare una mappatura tridimensionale completa del vostro volto.
0: Cioè, l'AI misura la distanza tra gli occhi, la larghezza della mascella, l'altezza della fronte e la forma del mento.
1: E vi dice subito in automatico: viso ovale sottile, la tua forma ideale è la montatura felina con uno spessore sottile.
0: Vi mostra direttamente la prova virtuale in tre dimensioni sul vostro viso in tempo reale, eliminando al volo tutte le forme che non vi valorizzano. E se siete ancora indecisi tra due o tre modelli che vi piacciono o volete semplicemente un parere super obiettivo,
1: li sfoderiamo l'occhio clinico di ChatGPT Vision o Claude.
0: Ecco, vi scattate un semplice selfie indossando le diverse montature e caricate in chat.
1: Chiedete all'AI quale di queste montature bilancia meglio le proporzioni del mio viso e la linea delle sopracciglia.
0: L'intelligenza artificiale analizza la simmetrica visiva, il contrasto di colore con la vostra carnagione e la posizione del ponte sul naso.
1: Vi dà un voto sincero motivando la scelta. Il modello B allarga il tuo sguardo, mentre il modello A accentua troppo la mascella.
0: E niente più dubbi o consigli di parte dagli amici. Cioè, uscite dal negozio col modello perfetto al primo colpo. Ma Chiara, recap!
1: Glassify AI e Fitting Box per la mappatura 3D del volto e la prova virtuale delle forme. E ChatGPT Vision per un'analisi obiettiva della simmetria.
0: Semplice e indolore. Usare l'intelligenza artificiale per lo stile vi aiuta a valorizzare i vostri lineamenti e ad acquistare con sicurezza e personalità.
1: Perché un bel paio di occhiali non serve solo a vederci bene, ma a farvi sentire magnifici ogni volta che vi guardate allo specchio.

0: This is it, girl.
1: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. 2minutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai? E perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le nazioni, considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà. Questi sono dei brani tratti dal preambolo della Carta Universale delle Nazioni Unite e sono lontani mille anni luce da quello che abbiamo visto dai social, non certo dai media pubblici o dai giornali che accompagnano la storia dell'Italia, proprio dell'ultima riunione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Sapete perfettamente a che cosa mi riferisco e a chi mi riferisco. Sarebbe stata una buona occasione, visto che c'è anche un mandato internazionale su questa persona, ma ciò che si vede ancora e ciò che ancora arriva sempre attraverso i social è davvero qualcosa di scandaloso, è l'arroganza del potere, è l'arroganza di chi sa che non può essere toccato, è l'arroganza di chi si permette di chiamare vigliacco un rappresentante della nazione, di uno stato, di una nazione che si alza e che per protesta silenziosamente non assiste alla dichiarazione fatta da questo criminale, perché è un criminale, punto. Non ci sono altri motivi o altri modi per poterlo descrivere, visto tutto quello che sta accadendo. Detto questo, la Carta Universale dei Diritti Umani, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che non capisco, io veramente ci sono delle cose che non riesco razionalmente a comprendere, lascia la parola a un personaggio come questo. Immaginate se fosse stato un Putin a fare quel tipo di dichiarazioni, o fosse stato il governatore della Spagna, o fosse stata anche un rappresentante dello Stato italiano. Rivoluzione sicuramente, tutti rivoltati contro tutti. E allora capisci che gli interessi economici sono quelli che effettivamente da sempre, fondamentalmente, dominano il pianeta Terra. E allora come si può non perdersi in un ginepraio del genere? Semplicemente avendo dei dati stabili, e i dati stabili sono la Carta Universale dei Diritti Umani, 30 diritti creati, messi in ordine proprio per tutelare ogni uomo in qualsiasi angolo della terra. Io vi invito come sempre a documentarvi e vi invito naturalmente a prendere conoscenza di che cos'è l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dovremmo dire di che cosa avrebbe dovuto essere l'Organizzazione delle Nazioni Unite, a prendere visione di che cos'è la Carta Universale dei 30 diritti umani e soprattutto a pensare che questo documento può diventare una realtà e non rimanere un sogno, come scriveva il filosofo umanitario Ron Hubbard. Io vi invito a guardare qualsiasi sito voi vogliate che si occupa dei diritti umani: Save the Children, Amnesty International, Uniti per i diritti umani, ce ne sono tantissimi che si occupano di questo, quindi in base a quelle che sono le vostre idee potete scegliere anche la matrice da dove nasce, che sia religiosa o semplicemente civile. Fatelo, perché avere la conoscenza di questo documento vi renderà sicuramente più forti e vi renderà sicuramente meno condizionati nel vedere quello che sta accadendo in questo momento storico per tutto il mondo, non soltanto dell'Italia, non soltanto per l'Europa, non soltanto per il vecchio continente. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: Disco novità, Lucen con Tip Street.
1: Disco novità.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forti, facciamo un bel salto indietro nel tempo. Era l'anno 1986 e cinque ragazzi svedesi con i capelli cotonati entrano in studio e registrano un riff di tastiera che farà la storia. Nasce così The Final Countdown dell'Europe, numero 1 in 25 paesi, Italia compresa. Un ben ritrovati in console per la parte tecnica, c'è Stefano Gallisto, io sono Alex Tessi e ora andiamo in sigla!
1: Troppo Forti
2: con Alex De T.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così. Troppo Forte, Alex.
3: Troppo Forti con Alex De T.
4: Troppo.

0: adesso tutto bello di papà ti do tanti bacetti.
1: 15 anni dopo.
0: Bello di papà, via qua. Ma vatti a fare la doccia che è meglio, va.
2: Eh sì, i bebè profumano, gli adolescenti no. Uno studio su 235 famiglie polacche dice che il 93% dei genitori adora l'odore dei figli sotto i 4 anni. Poi arriva la pubertà e puff! L'amore per l'odore crolla. Gli scienziati dicono che evoluzione. Ci leghiamo da piccoli, poi il naso ci allontana per evitare legami troppo stretti. Ogni genitore lo sapeva già. Ora è scienza.
3: Troppo forti! Troppo forti.

0: Troppo forti.
1: Sound check. Prove di successo.
2: Dopo 6 anni di silenzio, di pause, di vita vera fatta di alti e bassi, torna Ilaria Trampa in Arte Illy con Regalami un giorno, il suo nuovo singolo scritto tutto da lei, musica e parole.
3: Sound check. Prove di successo. Sono

0: Illy Tranfa ci ha proposto il nuovo singolo Regalami un giorno, un brano autobiografico, un bisogno di ritrovare tempo, emozioni, presenza.
1: Sassa prova, sassa roba, sassa soundcheck,
2: soundcheck, prove di successo.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: Troppo forti!

0: Non solo musica, qui all'interno di Troppo Forti. Ora vi voglio parlare del gatto nuovo dopo più di 100 anni. La ricerca più bella del mese. Per 100 anni non si era più scoperto un gatto nuovo. Pensate un po', risale l'ultima specie di gatto trovata nuova, era del 1923. Ora in Bolivia un uomo ha trovato un gattino per strada, lo ha portato a casa, lo ha tenuto un anno pensando fosse un soriano, poi si accorge che è selvatico, così lo portano al rifugio, fanno il DNA, è una specie mai vista, si chiama Leopardus tilicaio, 46 centimetri, 1,5 kg, maculato come un leopardo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita.

0: Voglio rimanere ancora nel mondo animale. A proposito, voi amate di più il gatto o il cane? Cosa vi rilassa di più, il cane o il gatto? Fatecelo sapere, scrivete un messaggio, inviatecelo qui in radio, su WhatsApp, fate come vi pare. L'importante è che ci rispondete. Secondo voi, chi stressa di meno? Oh, una università giapponese ha studiato 184 persone per 2 settimane. E chi toglie più stress, il cane o il gatto? Risulta: il cane te lo toglie se ci giochi e lo porti fuori, il gatto anche se non fa niente. Però lo studio dice: più ami il gatto, più ti stressa, perché ti segue in bagno, si siede sulla tastiera quando lavori e ti ignora per 4 ore. Eh sì, amare i gatti è stressante.
1: Troppo.
0: Siete pronti a fare un altro bel salto indietro nel tempo? Torniamo, come abbiamo fatto già all'inizio della nostra programmazione quest'oggi, indietro di ben 40 anni. Andiamo all'anno 1900.

0: Italia, abbiamo fatto un salto indietro nel tempo all'anno 1986. Bon Jovi, Live and Prayer, l'anno in cui il rock aveva i capelli lunghi e il cuore enorme. Ma ora cambiamo genere musicale, sì, perché arriva anche la nostra rubrica del sound check.
1: Troppo forti!
2: Sound check. Prove di successo.
0: In questo appuntamento del sound check c'è profumo di salsedine, anche se è autunno. È uscito il nuovo singolo di Patrizio Maria. Si intitola Adriatico.
3: Sound check. Prove di successo. Ispe-

0: si intitola Adriatico ed è il nuovo singolo di Patrizio Maria, che ci porta sul suo mare vero, non quello da cartolina estiva, ma quello di adesso, di fine settembre, con le spiagge vuote, i pescatori con il cappello di lana blu e la comitiva di amici davanti all'edicola tra una chitarra e una pizzetta bollente.
1: Sa roba, sound check, prove di successo.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: Troppo forti!

0: credo che è un saltino indietro di 10 anni, se non sbaglio, anno 2016, quel bisogno che è carbonica qui all'interno di Troppo Forti. Rimanete con noi perché ora facciamo 4 chiacchiere.
1: Troppo Forti, le 4 chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana, con Alex De Sica.
0: Io ci sono e ho ritrovato Riccardo. Ciao Riccardo, non ci ho dormito. Ciao, stanotte Alex. Non ci ho dormito stanotte per fare questa battuta,
2: immagino, ma la fanno sai in tanti, quindi questa cosa di ben trovato, ho trovato, ben ritrovati, mi ritrovo sempre a essere ritrovato e trovato.
0: Ciao Riccardo, i Carbonica sono tornati allora?
2: Sì, sono tornati, ci siamo presi una bella pausa, un riposo abbastanza lungo, ma siamo tornati.
0: Ho bisogno di te, era del 2016, sbaglio?
2: Quel bisogno che in realtà è del
0: 2014,
2: però contenuta in un album che poi è stato pubblicato nel 2016.
0: Uh-huh. E allora non ho sbagliato di tanto.
2: No, infatti, informazioni corrette.
0: Informazioni corrette. Allora, raccontaci cosa state combinando. Siete tornati assieme, perché poi non è che vi eravate allontanati più di tanto, giusto?
2: No, in realtà la band ha continuato a suonare, abbiamo fatto tanti live, quindi non siamo stati fermi. Siamo stati fermi da un punto di vista di produzione, legato a tante difficoltà che si possono avere per noi indipendenti, quindi non abbiamo nessuno alle spalle, e quindi andare a produrre comporta dei costi, una certa organizzazione, una certa autonomia anche nella promozione, sapersi ecco, un pochino organizzare e muoversi. E quindi abbiamo anche prodotto brani, però non li abbiamo pubblicati, e quindi a un certo punto intanto abbiamo pensato di pubblicare questo brano nuovo con cui siamo tornati, che dopo sicuramente faremo sentire, che è stato registrato nel 2021. Uh-huh. Quindi poi è rimasto lì in cantina e ora l'abbiamo tirato fuori. Ci sarebbe qualche altro brano che abbiamo registrato in questi anni che non abbiamo pubblicato, magari lo pubblicheremo, però diciamo i prossimi programmi saranno brani completamente nuovi su cui stiamo lavorando proprio in questo momento.
0: E per quanto riguarda i live, ci saranno prossimamente?
2: E abbiamo deciso per un periodo di fermarci con i live, cosa che invece non abbiamo fatto nel periodo in cui eravamo fermi a livello di produzione. Uh-huh. Quindi in questo momento torneremo a registrare e a pubblicare, ma suoneremo un po' meno. E quando torneremo con degli spettacoli fatti con i brani nuovi, quindi ci sarà proprio una rivoluzione della scaletta, un suono in parte che richiamerà quello che abbiamo fatto in passato, ma sarà nuovo, diverso, molto. Stiamo lavorando su cose nuove, ecco, c'è stata una rivoluzione in questi 10 anni, chiaramente 10 anni sono 10 anni.
0: Siete cresciuti? Possiamo dire anche quello.
2: Siamo cambiati, poi non lo so, se siamo cresciuti lo diranno gli altri, però di certo siamo cambiati, si fanno esperienze, qualcuno di noi ha proprio fatto questo per lavoro in questi anni, alcuni componenti della band si sono imbarcati sulle navi a suonare, altri hanno intrapreso l'insegnamento, quindi comunque una parte della band ecco, vive di musica e quindi maturano esperienze, chiaramente si cambia, si cresce, c'è un cambiamento sicuramente, poi se è in senso migliorativo o peggiorativo non lo so, ma sicuramente un cambiamento c'è stato.
0: Ascolta, La mia luce, il brano che ascolteremo tra qualche istante, di che cosa parla? Cosa vuoi raccontare con questo brano?
2: Allora, il brano si adatta perfettamente a questo periodo storico, che è un periodo che stiamo vivendo abbastanza brutto, direi, tra guerre, tensioni sociali, tensioni politiche, nuovi partiti che nascono, promettono delle cose, magari facendo quello che hanno fatto altri qualche anno fa, comunque c'è sempre un continuo a girare questa minestra, poi alla fine la cosa che manca veramente nella società è la capacità di comprendere quello che sta succedendo. Di fatto abbiamo realizzato anche un video fumetto animato sul brano, che un pochino fa pensare a quelle storie della Marvel, anziché avere il martello di Thor si ha un libro che cade a terra, è pesantissimo nel video, nessuno ce la fa a sollevarlo, perché a volte è proprio la cultura di base, proprio conoscere quei rudimenti, quelle cose necessarie nella vita che ti permettono di discernere il bene dal male. Allo stesso modo la musica, la cultura è stata molto molto penalizzata in questi anni, e in particolare la musica abbiamo visto che si è trasformata, soprattutto la musica quella suonata sta sparendo, quindi c'è qualcosa che non va. Si investono tanti anni nello studio, nella cercare di migliorarsi musicalmente e portare avanti qualcosa, e poi ci si ritrova invece in un sistema che in realtà premia magari tramite talent scout, talent show, scusami, e altre cose del genere, premiano contenuti inesistenti, cioè cose che non hanno realmente niente dentro. Ecco, questa qua, il brano parla di tutte queste cose.
0: Oppure ragazzi che non hanno esperienza si trovano davanti a una grossa fitta di pubblico che gli applaude, che incita per loro, e poi quando sono veramente davanti a un pubblico vero non ci sono più, non sanno che fare, no? Succede anche questo.
2: Molte volte succede anche questo, sì.
0: Ora ascoltiamo La Mia Luce di Carbonica e poi saremo nuovamente qui.

0: il nuovo singolo dei Carbonica, La mia luce. Noi stiamo facendo quattro chiacchiere con i Carbonica, con la persona di Riccardo Trovato, che è il cantante e il leader della band. Ascolta, si dice ancora band a proposito?
1: Ma sì, sì, si dice, certo.
0: No, perché mi hanno dato del vecchio, dice non si dice più band, non si dice più complesso. E come li dobbiamo chiamare questi poveri cristi? Complesso no, band no.
1: io continuerò a chiamarla band.
0: Insomma, gruppo musicale,
1: come la vuoi chiamare? La vuoi chiamare la banda, come la vuoi chiamare?
0: Ascolta, a questo punto della chiacchierata il mio ospite deve pagare pegno, te lo ricordi? Dovresti canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone, ci stai?
1: Mio, ogni volta c'è questa cosa, me l'ero dimenticata.
0: Sì, c'è.
1: Ci proviamo, ci proviamo.
0: Ok.
1: Non spegnere la mia luce, è la mia sola voce, la sola difesa che ho.
0: Va benissimo. Oh, va benissimo, l'applauso. Te lo sei strameritato, me lo siete anche strameritato voi.
1: Io ho cambiato, per dire la verità, la tonalità, perché
0: va benissimo.
1: Un attimino mi sono confuso, ho fatto un po' più bassa, però comunque era quella.
0: Però va bene, noi ci basta soltanto che l'artista di turno ce la canticchia un pezzetto, a noi ci sta bene in qualsiasi modalità. Ascolta, per saperne di più di voi, dove andiamo a cercarvi sul web?
1: Allora, intanto ci sono tutte le pagine social, Instagram, Facebook, su tutte. E poi siamo su Spotify, tutti i canali di streaming digitale. Diciamo, ecco, più di questo, non credo che ci sia altro.
0: Ovunque, siete ovunque. L'importante è scrivere Carbonica con la K e vi troviamo. Oh, oltre a te, chi sono gli altri ragazzi? Ce lo ricordi?
1: Allora, Harry Found alla batteria. Giuseppe Puglisi al basso, Marco Miceli alla chitarra e Orazio Basile alla chitarra.
0: Questo è proprio il gruppo che dalla nascita dei Carbonica?
1: Diciamo che gran parte della storia della band è stata, diciamo, la formazione è stata questa, anche se nella fase proprio iniziale, dal 2008 al 2012, c'erano altri due chitarristi. Poi dal 2012 in poi la formazione è stata questa.
0: È sempre questa solida, la formazione che vince non si cambia, giusto?
1: Vero, vero.
0: Oh, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, un saluto anche ai ragazzi e vi aspetto con un nuovo singolo prossimamente.
1: Sì, noi ti ringraziamo, in questo caso ti ringrazio io, per la passione che metti nel tuo programma, nel tuo lavoro e per la pazienza che hai con noi emergenti, anche se proprio emergenti, noi 18 anni di band non siamo, però siamo indipendenti e ci vuole molta pazienza con noi. Grazie.
0: Di niente, ciao, grazie a te e alla prossima, un saluto al ragazzo.
1: Alla prossima.
0: Ciao, ciao, ciao. Troppo forti!
2: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: fede che si mettono le donne.
1: Ma tu schizzi tutto, metti la sede.
0: E vabbè, non ti arrabbiamo, e metto seduto, guarda un po'.
2: Un team composto da americani e canadesi ha vinto l'Ignobel per la fisica, ha inventato l'orinatoio maschile che non schizza mai. Hanno usato le equazioni differenziali e hanno creato due modelli, cornucopia e nautilus. Zero schizzi e niente pavimenti bagnati.
3: Troppo forti!

0: Salutone a tutte le mamme all'ascolto, lavoro, scuola, calcio, nuoto, la sveglia al mattino presto, il pranzo al volo, la corsa al campo, la borsa del nuoto che è rimasta in macchina. Questo è quello che fa la mamma. E noi di Troppo Forti vogliamo dedicare il prossimo brano a tutte le mamme all'ascolto, anche quelle che ormai non lo fanno più tutto questo perché i bimbi sono cresciuti, però viva la mamma!
1: Cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colore.

Dobbiamo ricordarci della mamma e delle donne in generale, sempre, non soltanto quando è l'8 marzo oppure il giorno della festa della mamma. Salutiamo a tutte le mamme del mondo all'ascolto. Abbiamo fatto un bel salto indietro nel tempo con Viva la mamma di Edoardo Bennato, era l'anno 1989. E anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Troppo Forti. Spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, vi aspetto qui la prossima volta. Ciao ciao!

0: Troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale Sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale Sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 1 ottobre assisteremo a un aumento della nuvolosità. Infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno l'isola, determinando cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi, anche se nel complesso non sono attesi fenomeni particolarmente significativi. Qualche debole pioggia potrà però comparire durante il pomeriggio sui settori occidentali e sui rilievi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale e sui rilievi, la nuvolosità aumenterà progressivamente, con possibilità di deboli piogge nel pomeriggio, in attenuazione entro la sera. Sul litorale orientale, su quello meridionale e nelle zone interne del sud avremo invece nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Nelle zone interne settentrionali, dopo qualche timida apertura, le nubi diventeranno gradualmente più compatte, fino ad avere cieli anche molto nuvolosi. Passiamo alle temperature, che resteranno miti per il periodo. Le massime potranno ancora raggiungere i 27-30 gradi nelle zone pianeggianti, con valori localmente superiori nel Sulcis, circa 31 gradi a Carbonia. Per quanto riguarda i venti, la ventilazione sarà generalmente debole, con una prevalente componente sudorientale. Localmente la direzione potrà variare: correnti da sud-sud-est sul Cagliaritano, da sud-est sul Sulcis, da est-nord-est nell'area di Nuoro e Oristano e una componente settentrionale sul Sassarese. Lo zero termico è previsto intorno ai 3.700 metri di quota. Passando infine ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, con onde intorno ai 70 cm a largo. Mosso anche il canale di Sardegna, dove l'altezza dell'onda potrà raggiungere circa un metro. Il Tirreno sarà invece poco mosso, così come gran parte dei settori orientali e nord-orientali, mentre le previsioni marittime per le bocche di Bonifacio indicano un mare da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 1 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio. Salutando gli amici di Radio Domus Novas, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere

Storia da raccontare su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. 2minutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai? E perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Di John Grisham, L'inganno francese. Mondadori.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 1 ottobre, assisteremo a un aumento della nuvolosità. Infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno l'isola, determinando cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi, anche se nel complesso non sono attesi fenomeni particolarmente significativi. Qualche debole pioggia potrà però comparire durante il pomeriggio sui settori occidentali e sui rilievi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale e sui rilievi, la nuvolosità aumenterà progressivamente, con possibilità di deboli piogge nel pomeriggio, in attenuazione entro la sera. Sul litorale orientale, su quello meridionale e nelle zone interne del sud avremo invece nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Nelle zone interne settentrionali, dopo qualche timida apertura, le nubi diventeranno gradualmente più compatte, fino ad avere cieli anche molto nuvolosi. Passiamo alle temperature, che resteranno miti per il periodo. Le massime potranno ancora raggiungere i 27-30 gradi nelle zone pianeggianti, con valori localmente superiori nel Sulcis, circa 31 gradi a Carbonia. Per quanto riguarda i venti, la ventilazione sarà generalmente debole, con una prevalente componente sudorientale. Localmente la direzione potrà variare. Correnti da sud-sud-est sul Cagliaritano, da sud-est sul Sulcis, da est-nord-est nell'area di Nuoro e Oristano e una componente settentrionale sul Sassarese. Lo zero termico è previsto intorno ai 3.700 metri di quota. Passando infine ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, con onde intorno ai 70 cm a largo. Mosso anche il canale di Sardegna, dove l'altezza dell'onda potrà raggiungere circa un metro. Il Tirreno sarà invece poco mosso, così come gran parte dei settori orientali e nord-orientali, mentre le previsioni marittime per le bocche di Bonifacio indicano un mare da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 1 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio. Salutando gli amici di Radio Domus Novas, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto! Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra! Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
4: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Sen, un interprete, una grande cantante, che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale. Un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

0: c'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: E non bruciare con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 1 ottobre, assisteremo a un aumento della nuvolosità. Infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno l'isola, determinando cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi, anche se nel complesso non sono attesi fenomeni particolarmente significativi. Qualche debole pioggia potrà però comparire durante il pomeriggio sui settori occidentali e sui rilievi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale e sui rilievi, la nuvolosità aumenterà progressivamente, con possibilità di deboli piogge nel pomeriggio, in attenuazione entro la sera. Sul litorale orientale, su quello meridionale e nelle zone interne del sud avremo invece nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Nelle zone interne settentrionali, dopo qualche timida apertura, le nubi diventeranno gradualmente più compatte, fino ad avere cieli anche molto nuvolosi. Passiamo alle temperature, che resteranno miti per il periodo. Le massime potranno ancora raggiungere i 27-30 gradi nelle zone pianeggianti, con valori localmente superiori nel Sulcis, circa 31 gradi a Carbonia. Per quanto riguarda i venti, la ventilazione sarà generalmente debole, con una prevalente componente sudorientale. Localmente la direzione potrà variare: correnti da sud-sud-est sul Cagliaritano, da sud-est sul Sulcis, da est-nord-est nell'area di Nuoro e Oristano e una componente settentrionale sul Sassarese. Lo zero termico è previsto intorno ai 3.700 metri di quota. Passando infine ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, con onde intorno ai 70 cm a largo. Mosso anche il canale di Sardegna, dove l'altezza dell'onda potrà raggiungere circa un metro. Il Tirreno sarà invece poco mosso, così come gran parte dei settori orientali e nord-orientali, mentre le previsioni marittime per le bocche di Bonifacio indicano un mare da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 1 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio. Salutando gli amici di Radio Domus Novas, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Novas.
4: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
5: Due minuti, un libro.
6: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su dueminutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. dueminutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai e perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va bene.

0: Golden Classic
1: con Marco Del Vais, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: free.
1: Oh Lord!
2: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le nazioni, considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà. Questi sono dei brani tratti dal preambolo della Carta Universale delle Nazioni Unite e sono lontani mille anni luce da quello che abbiamo visto dai social, non certo dai media pubblici o dai giornali che accompagnano la storia dell'Italia, proprio dell'ultima riunione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Sapete perfettamente a che cosa mi riferisco e a chi mi riferisco. Sarebbe stata una buona occasione, visto che c'è anche un mandato internazionale su questa persona, ma ciò che si vede ancora e ciò che ancora arriva sempre attraverso i social è davvero qualcosa di scandaloso. È l'arroganza del potere, è l'arroganza di chi sa che non può essere toccato, è l'arroganza di chi si permette di chiamare vigliacco un rappresentante della nazione, di uno stato, di una nazione che si alza e che per protesta silenziosamente non assiste alla dichiarazione fatta da questo criminale, perché è un criminale, punto. Non ci sono altri motivi o altri modi per poterlo descrivere, visto tutto quello che sta accadendo. Detto questo, la Carta Universale dei Diritti Umani, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che non capisco, io veramente ci sono delle cose che non riesco razionalmente a comprendere, lascia la parola a un personaggio come questo. Immaginate se fosse stato un Putin a fare quel tipo di dichiarazioni, o fosse stato il governatore della Spagna, o fosse stata anche un rappresentante dello Stato italiano. Rivoluzione sicuramente, tutti rivoltati contro tutti. E allora capisci che gli interessi economici sono quelli che effettivamente da sempre, fondamentalmente, dominano il pianeta Terra. E allora come si può non perdersi in un ginepraio del genere? Semplicemente avendo dei dati stabili, e i dati stabili sono la Carta Universale dei Diritti Umani, 30 diritti creati, messi in ordine proprio per tutelare ogni uomo in qualsiasi angolo della terra. Io vi invito come sempre a documentarvi e vi invito naturalmente a prendere conoscenza di che cos'è l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dovremmo dire di che cosa avrebbe dovuto essere l'Organizzazione delle Nazioni Unite, a prendere visione di che cos'è la Carta Universale dei 30 diritti umani e soprattutto a pensare che questo documento può diventare una realtà e non rimanere un sogno, come scriveva il filosofo umanitario Ron Hubbard. Io vi invito a guardare qualsiasi sito voi vogliate che si occupa dei diritti umani: Save the Children, Amnesty International, Uniti per i diritti umani, ce ne sono tantissimi che si occupano di questo, quindi in base a quelle che sono le vostre idee potete scegliere anche la matrice da dove nasce, che sia religiosa o semplicemente civile. Fatelo, perché avere la conoscenza di questo documento vi renderà sicuramente più forti e vi renderà sicuramente meno condizionati nel vedere quello che sta accadendo in questo momento storico per tutto il mondo, non soltanto dell'Italia, non soltanto per l'Europa, non soltanto per il vecchio continente. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: trovare la montatura da sole o da vista, ideale per il vostro viso senza provarne 50.
1: Sono pillole di AI.
2: E lo sappiamo tutti, andare a scegliere un paio di occhiali nuovi è un'esperienza da crisi di identità.
0: Uno stress pazzesco. Ti metti davanti allo specchio del negozio, ne provi 20 modelli diversi e dopo 5 minuti non capisci più niente.
2: E poi c'è sempre l'ottico di turno che vi fa: beh, guardi questo modello a goccia o squadrato, le sta d'incanto, anche se poi sembrate una mosca gigante.
0: E puntualmente torni a casa, ti guardi con calma dopo una settimana e capisci di aver comprato una montatura che vi fa il viso tondo come un pallone o lungo come un cavallo.
2: Ma prima di spendere 300 euro per un paio di occhiali che finirete per odiare,
0: l'intelligenza artificiale ci fa da visagista o consulente d'immagine personale direttamente dal telefono.
2: Beh, allora la prima svolta tecnologica si fa con lo strumento come Glassify AI o Fitting Box.
0: Usano la fotocamera frontale per creare una mappatura tridimensionale completa del vostro volto.
2: Cioè, l'AI misura la distanza tra gli occhi, la larghezza della mascella, l'altezza della fronte e la forma del mento.
0: E vi dice subito in automatico: viso ovale sottile, la tua forma ideale è la montatura felina con uno spessore sottile.
2: Vi mostra direttamente la prova virtuale in tre dimensioni sul vostro viso in tempo reale, eliminando al volo tutte le forme che non vi valorizzano. E se siete ancora indecisi tra due o tre modelli che vi piacciono o volete semplicemente un parere super obiettivo,
0: li sfoderiamo l'occhio clinico di ChatGPT Vision o Claude.
2: Ecco, vi scattate un semplice selfie indossando le diverse montature e caricate in chat.
0: Chiedete all'AI quale di queste montature bilancia meglio le proporzioni del mio viso e la linea delle sopracciglia.
2: L'intelligenza artificiale analizza la simmetrica visiva, il contrasto di colore con la vostra carnagione e la posizione del ponte sul naso.
0: Vi dà un voto sincero motivando la scelta. Il modello B allarga il tuo sguardo, mentre il modello A accentua troppo la mascella.
2: E niente più dubbi o consigli di parte dagli amici. Cioè, uscite dal negozio col modello perfetto al primo colpo. Ma Chiara, recap!
0: Glassify AI e Fitting Box per la mappatura 3D del volto e la prova virtuale delle forme. E ChatGPT Vision per un'analisi obiettiva della simmetria.
2: Semplice e indolore. Usare l'intelligenza artificiale per lo stile vi aiuta a valorizzare i vostri lineamenti e ad acquistare con sicurezza e personalità.
0: Perché un bel paio di occhiali non serve solo a vederci bene, ma a farvi sentire magnifici ogni volta che vi è guardata allo specchio.
2: E questo è tutto, a domani!
0: Ciao!
1: Sono pillole di AI.
3: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Domus Novus.
5: Ouch! That was fun! I love dance music!

Sen, un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

to the funk at the leisure. Bravo! Tant de mal. E poi la nuit alla pension, che l'anguor la madonna, una man davant l'altra dretro.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

la moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante? Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2026.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 chilometro e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800-841-148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 1 ottobre, assisteremo a un aumento della nuvolosità. Infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno l'isola, determinando cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi, anche se nel complesso non sono attesi fenomeni particolarmente significativi. Qualche debole pioggia potrà però comparire durante il pomeriggio sui settori occidentali e sui rilievi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale e sui rilievi, la nuvolosità aumenterà progressivamente, con possibilità di deboli piogge nel pomeriggio, in attenuazione entro la sera. Sul litorale orientale, su quello meridionale e nelle zone interne del sud avremo invece nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Nelle zone interne settentrionali, dopo qualche timida apertura, le nubi diventeranno gradualmente più compatte, fino ad avere cieli anche molto nuvolosi. Passiamo alle temperature, che resteranno miti per il periodo. Le massime potranno ancora raggiungere i 27-30 gradi nelle zone pianeggianti, con valori localmente superiori nel Sulcis, circa 31 gradi a Carbonia. Per quanto riguarda i venti, la ventilazione sarà generalmente debole, con una prevalente componente sudorientale. Localmente la direzione potrà variare: correnti da sud-sud-est sul Cagliaritano, da sud-est sul Sulcis, da est-nord-est nell'area di Nuoro e Oristano e una componente settentrionale sul Sassarese. Lo zero termico è previsto intorno ai 3.700 metri di quota. Passando infine ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, con onde intorno ai 70 cm a largo. Mosso anche il canale di Sardegna, dove l'altezza dell'onda potrà raggiungere circa un metro. Il Tirreno sarà invece poco mosso, così come gran parte dei settori orientali e nordorientali, mentre le previsioni marittime per le bocche di Bonifacio indicano un mare da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 1 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio. Salutando gli amici di Radio Domus Novas, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Hai scelto chi volevi diventare?
4: A, B, C.
3: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore? Hai scelto di seguire i tuoi sogni? Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio.

0: Due minuti, un libro.
1: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. 2minutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai? E perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Di John Grisham, L'inganno francese. Mondadori.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.
2: My name is Brother Chubby and I am from the house of the Gemini.

Vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1,2 km circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 1 ottobre assisteremo a un aumento della nuvolosità. Infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno l'isola, determinando cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi, anche se nel complesso non sono attesi fenomeni particolarmente significativi. Qualche debole pioggia potrà però comparire durante il pomeriggio sui settori occidentali e sui rilievi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale e sui rilievi, la nuvolosità aumenterà progressivamente, con possibilità di deboli piogge nel pomeriggio, in attenuazione entro la sera. Sul litorale orientale, su quello meridionale e nelle zone interne del sud avremo invece nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Nelle zone interne settentrionali, dopo qualche timida apertura, le nubi diventeranno gradualmente più compatte, fino ad avere cieli anche molto nuvolosi. Passiamo alle temperature, che resteranno miti per il periodo. Le massime potranno ancora raggiungere i 27-30 gradi nelle zone pianeggianti, con valori localmente superiori nel Sulcis, circa 31 gradi a Carbonia. Per quanto riguarda i venti, la ventilazione sarà generalmente debole, con una prevalente componente sudorientale. Localmente la direzione potrà variare. Correnti da sud-sud-est sul Cagliaritano, da sud-est sul Sulcis, da est-nord-est nell'area di Nuoro e Oristano e una componente settentrionale sul Sassarese. Lo zero termico è previsto intorno ai 3.700 metri di quota. Passando infine ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, con onde intorno ai 70 cm a largo. Mosso anche il canale di Sardegna, dove l'altezza dell'onda potrà raggiungere circa un metro. Il Tirreno sarà invece poco mosso, così come gran parte dei settori orientali e nord-orientali, mentre le previsioni marittime per le bocche di Bonifacio indicano un mare da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 1 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio. Nord-orientali, mentre le previsioni marittime per le bocche di Bonifacio indicano un mare da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 1 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio. Salutando gli amici di Radio Domus Novas, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Gusta la musica. Su Radio Domus Novas, solo buona musica. Quella giusta, fresca, frizzante, come te.

0: Due minuti, un libro.
1: Alcune storie iniziano con un sorriso e finiscono per coinvolgere mezzo mondo. Nel mezzo c'è sempre qualcuno che non sa ancora fino a che punto sarà messo alla prova. Benvenuti alla nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli e oggi vi porto dentro un intreccio che attraversa confini, fiducia e sospetto senza mai lasciarvi il tempo di tirare il fiato. Se anche tu hai una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. 2minutiunlibro.it. Oggi apriamo insieme il libro di John Grisham, l'ultimo. Si chiama L'inganno francese. Questa è la storia. Dopo un matrimonio da favola, Paul e Chelsea partono per la loro tanto attesa e romantica luna di miele a Parigi. Chelsea non perde occasione di documentare ogni singolo momento nella capitale francese, pubblicando innumerevoli post sui social. Finché improvvisamente il flusso di foto e aggiornamenti a familiari e amici si interrompe. Silenzio totale. Qualcosa di grave e inaspettato è successo. E il loro viaggio da sogno di colpo si trasforma in un incubo. I due sposi vengono rapiti

0: durante una gita in Normandia e si perdono le loro tracce. Chi può essere stato mai e perché ha scelto proprio loro? Quello che sembra un tipico sequestro con richiesta di riscatto si delinea come qualcosa di molto più minaccioso e ben organizzato. In breve tempo il campo delle indagini si allarga, coinvolgendo oltre l'intelligence francese, l'FBI e la CIA. Nel tentativo di trovare le risposte e risolvere il caso, viene ingaggiato Stuart, un giovane avvocato coinvolto in una complicata operazione sotto copertura. Per la prima volta John Grisham si cimenta in un romanzo di spionaggio che va ben oltre i confini del genere, regalando ai suoi milioni di lettori in tutto il mondo una storia travolgente e piena di suspense. Di John Grisham, L'inganno francese. Mondadori.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Questa è... Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
5: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
6: Idea News Magazine.
7: Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le nazioni, considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà. Questi sono dei brani tratti dal preambolo della Carta Universale delle Nazioni Unite e sono lontani mille anni luce da quello che abbiamo visto dai social, non certo dai media pubblici o dai giornali che accompagnano la storia dell'Italia, proprio dell'ultima riunione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Sapete perfettamente a che cosa mi riferisco e a chi mi riferisco. Sarebbe stata una buona occasione, visto che c'è anche un mandato internazionale su questa persona, ma ciò che si vede ancora e ciò che ancora arriva sempre attraverso i social è davvero qualcosa di scandaloso. È l'arroganza del potere, è l'arroganza di chi sa che non può essere toccato, è l'arroganza di chi si permette di chiamare vigliacco un rappresentante della nazione, di uno stato, di una nazione che si alza e che per protesta silenziosamente non assiste alla dichiarazione fatta da questo criminale, perché è un criminale, punto. Non ci sono altri motivi o altri modi per poterlo descrivere, visto tutto quello che sta accadendo. Detto questo, la Carta Universale dei Diritti Umani, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che non capisco, io veramente ci sono delle cose che non riesco razionalmente a comprendere, lascia la parola a un personaggio come questo. Immaginate se fosse stato un Putin a fare quel tipo di dichiarazioni, o fosse stato il governatore della Spagna, o fosse stata anche un rappresentante dello Stato italiano. rivoluzione sicuramente, tutti rivoltati contro tutti. E allora capisci che gli interessi economici sono quelli che effettivamente da sempre, fondamentalmente, dominano il pianeta Terra. E allora come si può non perdersi in un ginepraio del genere? Semplicemente avendo dei dati stabili, e i dati stabili sono la Carta Universale dei Diritti Umani, 30 diritti creati, messi in ordine proprio per tutelare ogni uomo in qualsiasi angolo della Terra. Io vi invito come sempre a documentarvi e vi invito naturalmente a prendere conoscenza di che cos'è l'Organizzazione delle Nazioni Unite, dovremmo dire di che cosa avrebbe dovuto essere l'Organizzazione delle Nazioni Unite, a prendere visione di che cos'è la Carta Universale dei 30 diritti umani e soprattutto a pensare che questo documento può diventare una realtà e non rimanere un sogno, come scriveva il filosofo umanitario Ron Hubbard. Io vi invito a guardare qualsiasi sito voi vogliate che si occupa dei diritti umani: Save the Children, Amnesty International, Uniti per i diritti umani, ce ne sono tantissimi che si occupano di questo, quindi in base a quelle che sono le vostre idee potete scegliere anche la matrice da dove nasce, che sia religiosa o semplicemente civile. Fatelo, perché avere la conoscenza di questo documento vi renderà sicuramente più forti e vi renderà sicuramente meno condizionati nel vedere quello che sta accadendo in questo momento storico per tutto il mondo, non soltanto dell'Italia, non soltanto per l'Europa, non soltanto per il vecchio continente. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
6: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Sen, un interprete, una grande cantante che con questa canzone scrive una propria lettera d'amore per la sua città natale, un viaggio intimo tra i ricordi del passato e le speranze per il futuro. Dimenticavo, la sua città natale è Manchester. Disco novità, Lucene con Tip Street.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: esseri umani.
1: Proteggiamo la vita del mare dalla plastica. Proteggiamo la nostra vita.
2: Alta pressione, sempre stabile, scalfita solamente sul lato occidentale con conseguente aumento della nuvolosità. In mattinata ampio soleggiamento quasi ovunque, con cieli anche sereni sulle regioni centro-meridionali, più nubi al nord-ovest e sulla Sardegna. Nel pomeriggio alcuni rovesci potrebbero verificarsi sulle regioni nord-occidentali e in Sardegna, soprattutto sulle aree montuose. Poche variazioni altrove, ancora caldo, simile estivo, durante il giorno. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di 1 km e 200 metri circa in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale, ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Per la giornata di giovedì 1 ottobre, assisteremo a un aumento della nuvolosità. Infiltrazioni di aria più umida raggiungeranno l'isola, determinando cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi, anche se nel complesso non sono attesi fenomeni particolarmente significativi. Qualche debole pioggia potrà però comparire durante il pomeriggio sui settori occidentali e sui rilievi. Entrando nel dettaglio, sul litorale occidentale e sui rilievi, la nuvolosità aumenterà progressivamente, con possibilità di deboli piogge nel pomeriggio, in attenuazione entro la sera. Sul litorale orientale, su quello meridionale e nelle zone interne del sud avremo invece nubi sparse alternate a schiarite durante l'intera giornata. Nelle zone interne settentrionali, dopo qualche timida apertura, le nubi diventeranno gradualmente più compatte, fino ad avere cieli anche molto nuvolosi. Passiamo alle temperature, che resteranno miti per il periodo. Le massime potranno ancora raggiungere i 27-30 gradi nelle zone pianeggianti, con valori localmente superiori nel Sulcis, circa 31 gradi a Carbonia. Per quanto riguarda i venti, la ventilazione sarà generalmente debole, con una prevalente componente sudorientale. Localmente la direzione potrà variare. Correnti da sud-sud-est sul Cagliaritano, da sud-est sul Sulcis, da est-nord-est nell'area di Nuoro e Oristano e una componente settentrionale sul Sassarese. Lo zero termico è previsto intorno ai 3.700 metri di quota. Passando infine ai mari, il mare di Sardegna sarà mosso, con onde intorno ai 70 cm a largo. Mosso anche il canale di Sardegna, dove l'altezza dell'onda potrà raggiungere circa un metro. Il Tirreno sarà invece poco mosso, così come gran parte dei settori orientali e nordorientali, mentre le previsioni marittime per le bocche di Bonifacio indicano un mare da quasi calmo a poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo per giovedì 1 ottobre. Da Isabella è tutto. Vi ringrazio. Salutando gli amici di Radio Domus Novas, vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: identità.
1: Uno stress pazzesco. Ti metti davanti allo specchio del negozio, ne provi 20 modelli diversi e dopo 5 minuti non capisci più niente.
0: E poi c'è sempre l'ottico di turno che vi fa: beh, guardi questo modello a goccia o squadrato, le sta d'incanto, anche se poi sembrate una mosca gigante.
1: E puntualmente torni a casa, ti guardi con calma dopo una settimana e capisci di aver comprato una montatura che vi fa il viso tondo come un pallone o lungo come un cavallo.
0: Ma prima di spendere 300 euro per un paio di occhiali che finirete per odiare,
1: l'intelligenza artificiale ci fa da visagista o consulente d'immagine personale direttamente dal telefono.
0: Beh, allora la prima svolta tecnologica si fa con lo strumento come Glassify AI o Fitting Box.
1: Usano la fotocamera frontale per creare una mappatura tridimensionale completa del vostro volto.
0: Cioè, l'AI misura la distanza tra gli occhi, la larghezza della mascella, l'altezza della fronte e la forma del mento.
1: E vi dice subito in automatico: viso ovale sottile, la tua forma ideale è la montatura felina con uno spessore sottile.
0: Vi mostra direttamente la prova virtuale in tre dimensioni sul vostro viso in tempo reale, eliminando al volo tutte le forme che non vi valorizzano. E se siete ancora indecisi tra due o tre modelli che vi piacciono o volete semplicemente un parere super obiettivo,
1: lì

0: Modello B allarga il tuo sguardo, mentre il modello A accentua troppo la mascella.
1: E niente più dubbi o consigli di parte dagli amici. Cioè, uscite dal negozio col modello perfetto al primo colpo. Ma Chiara, recap!
0: Glassify AI e Fit in Box per la mappatura 3D del volto e la prova virtuale delle forme. E ChatGPT Vision per un'analisi obiettiva della simmetria.
1: Semplice e indolore. Usare l'intelligenza artificiale per lo stile vi aiuta a valorizzare i vostri lineamenti e ad acquistare con sicurezza e personalità.
0: Perché un bel paio di occhiali non serve solo a vederci bene, ma a farvi sentire magnifici ogni volta che vi guardate allo specchio.

lanky. She just dropped in from Calcutta.

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Ormai gli album postumi rappresentano una consuetudine nel panorama musicale moderno, ma quando si tratta di rendere pubblico del materiale di rilevante valore artistico e non solamente scialacquate raccolte di brani registrati in studio solo per fare botteghino. Lo stile di Magic Slim rimane ancorato a quella corrente di Chicago che ha caratterizzato il genere dopo Muddy Waters, un repertorio frutto di una conoscenza limitata in materia. Per voi Magic Slim e la sua band Me and Blues. Mama.

Restiamo sempre a Chicago e parliamo di Lonnie Brooks, che aggiunge con naturalezza un tocco di rhythm and blues al suo blues urbano e grintoso. Le urla, i ringhi e il modo di suonare di Brooks guidano riff di chitarra ben piazzati su una sezione ritmica solida e senza fronzoli. Brooks amplia le forme tradizionali del blues aggiungendo elementi pop, rock e funk per rendere il tutto più interessante. Se vi piace il blues duro, rumoroso e con un pizzico di umorismo, Lonnie è il migliore. Questo è un famosissimo brano, si chiama Don't Take Advantage of Me, per voi Lonnie Brooks, Mia Blues.

chitarrista e cantante blues statunitense, figura chiave della West Side di Chicago, attivo dagli anni 50, autore della famosissima All Your Love e interprete di classici come I Can't With You Baby, noto per il fraseggio pulito, l'uso mancino della chitarra e la voce dalle tinte soul, ha contribuito a definire il suono della West Side. Questo è Otis Rush con Hold Your Train qui a Me and Blues, Otis Rush.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Music, pow, pow, pow, pow, power.
2: Hi there, text, what you say?

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues e rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. La leggenda del blues rock abbandona le sue esplosive performance con la band al completo per dedicarsi a un folk blues acustico altrettanto intenso e introspettivo con l'album Naked Truth. La sua rinomata abilità chitarristica e la sua voce rock e appassionata sono pienamente in mostra in 9 brani originali e inediti e in versioni rispettose, ma al contempo piene di energia. Parlo di Tinsley Elias, che interpreta ogni brano con intimità schietta del miglior blues acustico. Questa è la famosa Dear Little Blues, un brano famoso di Son House. Tinsley Elias a Me and Blues.

Sempre Me and Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Di solito quando si pensa a chitarristi di blues bianco ci si immagina blues fumanti ed elettrici dove la Gibson e le Fender fanno fischiare gli amplificatori. Con John Campbell non è proprio così, poiché il nostro si è sempre appoggiato a chitarre particolari, in particolar modo una splendida Gibson Southern Jumbo acustica del 1952. Il blues di John Campbell ha una forza diversa, più sottile, più leggera. John Campbell qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Verso la fine degli anni 90 il giovanotto aprì una serie di concerti per un tour estivo del re del blues, una consacrazione a tutti gli effetti, un legame rimasto vivo nonostante le loro vite artistiche hanno viaggiato su binari diversi raccogliendo successi però planetari. La cotta di Joe Bonamassa verso il British Blues ha avuto però il suo peso, ma non ha mai messo in discussione il ricordo di quell'esperienza con B.B. King. Nel settembre, infatti, del 2025, Bonamassa percepisce che nell'aria c'era una penuria di progetti per celebrare il centenario della nascita del grande re del blues. Direi proprio un sacrilegio. Decise così, insieme al suo fidato amico Joe Smith, di produrre un faraonico tributo, forse un disco mai realizzato per un artista blues. Si chiama B.B. King's Blues Summit. Lo definirei l'arca di Joe. Per voi, qui a Me and Blues.

registrato originariamente agli Ultra Tone Studios in California, Time sfodera il grande Taj Mahal in un tandem con la fidata Phantom Blues Band, una partnership trentennale che, catturando chimica e profusione con un linguaggio condiviso che finisce per attraversare ritmi reggae groove di New Orleans e tante altre cose come il blues, rhythm and blues. Questa è You Put the Whammy on Me, Taj Mahal, che torna spesso ultimamente nei nostri studi.

0: you put the whammy on me.
1: Sempre Mian Blues, sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il bluesman Brian Lee presenta ospiti di prim'ordine, amici di lunga durata in My Lady Don't Love My Lady, un album blues stellare direi, con performance leggendarie di Buddy Guy, Kenny Way Shepherd, che è stato poi a sua volta l'allievo di Brian agli inizi della sua carriera. Una presenza importante è stata anche quella del pianista David Max, il cui stile intuitivo si fonde perfettamente con quello di Brian Lee. Poi il chitarrista Duke Robina, che ha anche prodotto magistralmente la sessione del suo studio nel Rhode Island. Questa è la famosissima Reconcile Me, Brian Lee e i suoi amici qui a Mian Blues.

Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Music in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Le stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.

0: House Club Sets. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile